0: Top 3.
1: Let's go!
2: Run it light!
3: Per contare non vai rispondere che poi sei che

0: Stop di tu inviare.
1: Io sono meglio a Caracas.
0: Inviarsi.
2: Wa kwa mpoli mfazeri sufere, wa kwa mpoli mfazeri sufere.